0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Harry Styles, Dance No More.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è un

0: radio.
1: La radio.
0: La radio che senti.
1: La radio.
0: San Marino.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
0: San Marino. New play.
3: Harry Styles. Dance No More.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambia anche il teorema, prima eri un problema di cuore.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. New play. Harry Styles, Dance No More.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

Al di là del fatto che c'è nel titolo proprio il nome della bibita forse più famosa al mondo, è una canzone che sa proprio veramente di estate. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, e questa settimana è fra le nostre new play qui a Radio San Marino, dove passa solo la musica migliore, proprio la musica la musica più bella, quella più che uno manco si aspetta. Va bene, allora, visto che avete già sentito in sottofondo gli Zufolanti, possiamo parlare allora di quello che è la giornata di oggi. Diamo un'occhiata nel dettaglio a lunedì 22 giugno, che è il 173esimo giorno dell'anno, 26esima settimana, e alla fine dell'anno mancano 192 giorni, mentre per quello che riguarda il Natale ne mancano 185 di giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: San Paolino di Nola, San Tommaso Moro. San Tommaso Moro è il protettore degli avvocati. Bene, detto questo, diamo un'occhiata a cosa accadde nel mondo in questo giorno. Nel 1927 viene messo in vendita i primi jukebox. Potevano farti selezionare fino a 3 canzoni. È il primo esempio di playlist che uno si poteva fare all'interno di un bar. Però se la playlist era privata, lì la dovevi condividere con chi era nel bar o nel ristorante in quel momento. Diamo un'occhiata ai nati del giorno. 1805 nasce Giuseppe Mazzini, è stato uno dei più grossi, delle più grosse alla destra ha giocato a pallone per un sacco di Mazzini, non si ricorda Mazzini sulla fascia destra, giocava veramente un poeta proprio, sembrava. 1949 nasce

Meryl Streep. Meryl Streep è stata una cantante jazz veramente famosa, ha fatto delle cose straordinarie, degli album splendidi, proprio i suoi album sembravano dei film quasi, bello, mi piace. 1964 invece nasce Dan Brown. Dan Brown è stato un grande giocatore di baseball, era un lanciatore mi sembra, ha fatto diverse cose, giocava nei giocava da qualche parte, insomma. Guardiamo lo sport invece. 1966 nasce Massimiliano Ferretti ed è stato uno che ha giocato a golf per un sacco di tempos. Era molto alto lui, era di statura alta, per cui avevano delle difficoltà a trovargli le mazze giuste perché dovevano allungarle incredibilmente, non riusciva a chinarsi più di tanto, è stata un po' una confusione. 1970 invece è nata Carmela Allucci e anche lei è stata una giocatrice di pallavolo, mi sembra. Sì, no, pallavolo acquatico, che come il canottaggio su strada penso sia uno degli sport meno conosciuti ma molto molto in voga per un certo periodo. Adesso...

Sempre bello ritrovare la voce di Pink su Radio San Marino. Intanto ancora buongiorno, buon lunedì. Oggi è lunedì 22 giugno. Siamo arrivati alle 6:46. Stavo leggendo una notizia che secondo me è un po' destabilizzante per chi d'estate decide di dedicare le proprie vacanze al tentativo, alla salvaguardia della vita altrui. Parliamo dei salvataggi, quelli che qui sulla costa romagnola si chiamavano i salvataggi. È vero, ed era uno dei posti più ambiti all'interno degli stabilimenti balneari, perché era comunque quello che metteva più in luce verso le ragazze. Di solito questi ragazzi avevano degli veramente dei fisici statuari, erano veramente molto molto belli, però insomma nell'epoca poi del cellulare avevano l'opportunità proprio di raccogliere i numeri di telefono così velocissimi, come noi raccoglievamo le conchiglie sulla riva del mare, loro raccoglievano i numeri di telefono, ognuno faceva collezione di quello che più era la sua portata. Allora, Santa Margherita Ligure ha vietato gli smartphone ai bagnini. Quindi se fate i salvataggi e lo volete fare a Santa Margherita Ligure, sappiate che dovete perdere un block notice per potervi segnare i numeri di telefono. Da un lato è giusto, perché non puoi stare essere distratto dal telefonino, devi guardare il mare, però i numeri di telefono delle ragazze come li tiri su a questo punto?

La musica solitamente è un inno alla gioia, sempre, oppure parla di amore o esalta determinati sentimenti. Nel 1976 è uscito un inno gioioso al potere unificante della musica, che è un tributo diretto al leggendario musicista Duke Ellington. A firmarlo era Stevie Wonder, Sir Duke.

0: Occhio al finale. Bellissima. Stevie Wonder, Sergio Oka, appartiene all'album Songs in the Key of Life, quello per intenderci anche di Isn't She Lovely, per esempio, un album straordinario. Tra le altre cose, tra i musicisti che hanno partecipato a questa Sergio Oka, che oltre a Duke Ellington fa anche dei riferimenti a Glenn Miller, per esempio, Louis Armstrong e Della Fitzgerald, che sono comunque altri nomi altisonanti della musica jazz. Dicevo, tra gli strumentisti, tra i suonatori che hanno partecipato a questa canzone meravigliosa, c'è anche un tale Mike Sembello, che più avanti ritroveremo con Maniac, la canzone che è stata anche la colonna sonora del film non era Dirty Dancing, era, vabbè, insomma, c'era, aveva a che fare col ballo. Mi viene in mente dentro, mi viene in mente il nome del film, ma ti rendi conto? Aspetta, come si chiamava? Che era Flash Dance, vedi? C'era in mezzo la cosa dance. Però insomma, la colonna sonora di Flash Dance è stata scritta da Mike Sembello, che era anche all'interno di questo album strepitoso. Tra poco saranno le 7, quindi ritroveremo anche gli amici di Trevi Meteo e faremo un breve ripasso su quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico là fuori, però state tranquilli perché le previsioni sono buone. Intanto ripartiamo da Mr. Rain.
1: Siamo bravi a complicarci la vita.

0: A Radio San Marino sono le 7, buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole ancora sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche. Solo qualche temporale di calore sui rilievi nel pomeriggio, punte massime anche di 36-37 gradi con calde d'afa molto intensi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Da segnalare anche le minime che saranno tropicali. Venti deboli con mare Adriatico calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Si capito l'arcano. Sono le 7 e un minuto su Radio San Marino. Buongiorno da Mirko Zani con voi fino alle 8. Vi ricordo alle 8 l'appuntamento anche con la nostra edicola. Daremo un'occhiata insieme ad Anna Gaspari a quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che oggi trovate proprio in circolazione. Intanto arriva una notizia che ci allarga il cuore, che ci riempie il cuore di gioia, perché Anne Hathaway è una delle protagoniste del Diavolo Veste Prada, d'uno e due, ha annunciato di essere in dolce attesa del suo terzo figlio dal marito. Intanto arriva Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate!

Giovanotti featuring Sergio Mendes con Punto, era il 2009. Parliamo di vacanze, ma parliamo di vacanze attraverso le fotografie che vengono postate sui social. Ci sono dei posti meravigliosi, mare splendido, montagne che fanno voglia, però una delle cose che tiene banco continua a essere il cibo, e mentre dalle altre parti viene pubblicato quello che si mangia a tavola a mezzogiorno, per quello che riguarda le vacanze romagnole, fateci caso, chi ha superato una certa età, la cosa che proprio è più rimasta nel cuore di queste persone è il famoso bombolone all'alba. Fateci caso, il bombolone all'alba è un

rituale per eccellenza della Riviera Romagnola. Gustare la pasta fritta calda, piena di crema, dopo aver ammirato il sole sorgere al mare. Molti li prendevano, poi andavano a sedersi al mare a vedere proprio l'alba, o altri passando dalla discoteca, uscendo dalla discoteca, si fermavano a comprare i bomboloni e poi andavano verso casa per loro e per i familiari per fare colazione poi poche ore dopo, pochi minuti dopo, insomma. Però uno dei rituali della Riviera Romagnola è il famosissimo bombolone all'alba, che rimane ancora nei tempi.

Correva l'anno 1991, Simply Red pubblicavano questa canzone che, devo dire, insomma, ha fatto nascere diversi amori, proprio amori di quelli profondi. E Stars, che abbiamo ritrovato all'interno del mattino di Radio San Marino. Ancora buongiorno, bentrovati, io sono Mirko Zani, insieme per i prossimi tre quarti d'ora, quelli che ci porteranno alle 8, poi vi lascerò nelle mani prima dell'informazione con l'edicola e poi arriverà Roberto Bagazzoli a proseguire la mattina insieme. Intanto vi do una notizia importante: non prendete impegni l'8 di settembre perché dovete correre davanti alle librerie, uscirà il libro dedicato ai 50 anni di Hotel California. Il titolo è Eagles and Hotel California 50 Years, che è praticamente il celebrare i 50 anni di questa canzone straordinaria che ci ha fatto conoscere o ha fatto amare ancora di più chi già conosceva gli Eagles. A me piace One of This Night, per esempio, di questa band, più di Hotel California, però sono gusti personali, cioè sono i gusti miei, quindi voglio dire, potete fare quello che vi pare. Però se siete degli appassionati di questo gruppo, il libro che sta per uscire l'8 di settembre non deve assolutamente mancare nelle vostre biblioteche private. Intanto arriva Samurai J su Radio San Marino con la sua Flamenco Paranoia.

L'album che contiene la canzone che sta per arrivare, che questa settimana è fra le nostre novità, si intitola Romantic, mentre invece il pezzo, proprio quello che è questa settimana tra le new play di Radio San Marino, è On My Soul, ed è una storia d'amore e di bellezza interiore. A questo punto sarete curiosi di sapere chi è che firma tutta questa bellezza. Bene, su Radio San Marino sta per arrivare Bruno Mars, On My Soul.

My Soul insieme a Bruno Mars. Questa settimana la trovate tra le nostre new play, ma dalla settimana prossima sicuramente sarà una delle canzoni che ci accompagnerà anche, perché no, verso la spiaggia, verso le vacanze, verso il meritato relax dopo un anno di lavoro. Intanto la trovate qui su Radio San Marino, la voce new play, Oh My Soul, bellissimo. Allora, siamo arrivati a un punto in cui anche le favole possono dividere il web. Ne abbiamo già parlato, ve ne hanno già parlato anche i miei colleghi. È stato lanciato il trailer finalmente di Shrek numero 5, il nuovo film della DreamWorks che racconta le avventure di questo orco. Pare che alcuni siano entusiasti e non vedono l'ora di vedere le avventure nuove del loro Beniamino, altri invece si sono lamentati del nuovo look che la produzione ha scelto per i personaggi, soprattutto come è stato trasformato Ciuchino, che è il somarello, come l'asino che c'è all'interno del film. Insomma, molti sono rimasti contenti perché finalmente potranno rivedere il loro benamato al cinema, altri invece si stanno lamentando per le scelte della produzione, di come hanno cambiato i personaggi dandogli questa forma nuova, soprattutto al personaggio di Ciuchino, che non è piaciuto per niente. Quindi siamo arrivati a un punto dove nei social ci si può dividere. Siamo arrivati invece alla Summer Compilation, che non divide nessuno. Noemi, tu cosa fai questa sera? Poi Natalie Imbruglia con Shiver. Si parte da Miguel Bosé, Se tu non torni.

Shivori insieme a Natalie Imbruglia dal 2005 su Radio San Marino. Sono in pieno svolgimento gli esami di maturità, si attendono solo adesso le date per sapere quando si sarà interrogati, ma voi sapete quanto si prende all'uscita, il massimo? Il massimo è 100 su 100, ai miei tempi era 60. Come si arriva a questo punteggio? Si possono sommare i crediti del triennio, quindi massimo 40 punti, e i punteggi delle tre prove d'esame, 60, che sono al massimo di 60 punti, suddiviso in 20 punti per la prima prova, 20 per la seconda e 20 per il colloquio orale. Bene, c'è la classifica delle regioni in Italia che hanno il maggior numero di centenari dal punto di vista però scolastico. È al primo posto, partiamo dal terzo posto c'è la Puglia con 1891, al secondo posto c'è la Sicilia con 1947, al primo posto la Campania con 2898. La Lombardia è al sesto posto con 782, mentre l'Emilia-Romagna è settima con 618. Nel 2025 in Italia ci sono stati 13.857 diplomati con 100 e poi addirittura pure la lode. Si capito?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harry Styles, Dance No More.

0: Bella questa pergola, è nuova?
1: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
2: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
1: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
2: Ah, allora quasi quasi.
1: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
3: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
5: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
11: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura d'acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni Consorzio Terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
12: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
13: Nel 1993 arriva nei negozi di dischi il nuovo singolo dei Duran Duran, ovvero Ordinary World, e è nel 1993 che loro lo fanno uscire dalle nostre parti. Pensate che in America questo singolo era già in circolazione da un anno, nel 1992. Noi oggi lo ritroviamo come collection di Radio San Marino.
14: Rivivi insieme a noi

Ordinary World insieme ai Duran Duran 1993, questa settimana oggi tra le nostre collection di Radio San Marino. Stavo leggendo un vademecum che c'è su internet per il famoso Ménage à Trois dal francese, che non è come il famoso dolce Crème Caramel, però insomma voglio dire pare sia una delle fantasie più comuni, che può sembrare semplice all'immaginazione, ma in realtà entrano in gioco gelosia, aspettative ed emozioni. Quindi se avete intenzione o c'è stato a pensare da un po' di tempo, sappiate che su internet trovate il vademecum per poter impostare questo ménage, come si suol dire, è vero? Sì, insomma in maniera abbastanza positiva, senza troppi intoppi. Bene, mentre voi ci pensate, io tolgo le tende perché è il momento di lasciare spazio all'informazione. Il primo appuntamento della giornata arriverà Anna Gaspari con le prime pagine dei giornali. Insieme a lei scopriremo quelli che sono i titoli che le compongono e poi, finito l'edicola, ci sarà Roberto Bagazzoli a proseguire la mattina insieme. Io vi aspetto domani mattina alle 6 per darci ancora una volta il buongiorno. Da Mirko Zanni è tutto. Ciao, a domani!

0: Bambina.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
3: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
4: Lunedì 22 giugno, buongiorno, buon inizio settimana a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con dall'edicola. Allora uno sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi e dall'informazione di San Marino, che titola: accordo UE, ultimi tentativi della presidenza cipriota. E poi in taglio alto, Pelliccioni, profeta in patria, suo il San Marino Historic Rally 2026. E poi ancora in centropagina la fotonotizia: preso con la cocaina e Bilancini, patente ritirata e denuncia penale per spaccio. Repubblica.sm titola: Commissione Finanze sul tavolo i dossier più caldi, lavoro, banche e controlli sotto i riflettori. In seduta segreta la prosecuzione del dibattito sul sistema finanziario e sull'istituto per la gestione e recupero crediti. Ancora Acquaviva, trovato con 11 grammi di cocaina, denunciato uomo residente in Italia. E la CSDL chiede nuove modifiche al PDL famiglia, tra virgolette, fondo capiente, si può fare di più. Ancora San Marino, dal Corriere Romagna: nuove regole per l'edilizia sociale, il PSD, welfare più moderno ed equo, primo progetto di legge collegato al nuovo indicatore della condizione economica per l'equità. Tra virgolette, così si va più vicino alle reali esigenze delle famiglie, risorse pubbliche a chi ha davvero bisogno. In taglio alto, guida sotto effetto di droga con cocaina in auto, patente ritirata e denuncia. E ancora CSDL spinge sul progetto famiglia, i fondi per potenziarlo ci sono. Donato all'IS un mezzo per il trasporto assistito, il veicolo attrezzato per la mobilità ridotta sarà impiegato nei servizi sociosanitari territoriali. Continuiamo con il Corriere Romagna, la pagina del lunedì. La Romagna in rosa, acceso l'estate. In tre giorni oltre 160 eventi, dall'alba alla notte, alberghi pieni. In centropagina la fotonotizia: Rimini, addio a Igor Protti, sarai sempre con noi. E in taglio alto, sempre a Rimini, si parla della nuora di Pierina in codice rosso, abuso di farmaci, Manuela ricoverata, la donna si trova all'ospedale infermi dopo aver assunto due confezioni di calmanti. In taglio basso, Ravenna, infermiera rianima bimbo in spiaggia, applausi per una 32enne a Porto Corsini quando il piccolo ha ripreso i sensi. Continuiamo con il resto del Carlino. Hormuz, minacce di Trump, apritelo o vi faccio saltare, tra virgolette, il tycoon, se lo chiudete non avrete più un paese. Irritazione iraniana, ma i negoziati vanno avanti, i Pasdaran chiedono una tregua stabile anche in Libano e non rinunciano all'uranio arricchito. In centropagina c'è la fotonotizia di una tragedia avvenuta in provincia di Milano. La fotonotizia è titolata: auto nel canale, 9 a bordo, morti 3 amici di 17 anni, una serata in discoteca per festeggiare i 18 anni di un amico. Alle 5 sulla strada del rientro, la tragedia con l'auto finita in un canale a Senago, appunto in provincia di Milano, 3 17 anni morti e altri 6 ragazzini feriti, il 18enne alla guida, positivo all'alcol test, è stato arrestato per omicidio stradale. E poi un'altra notizia in taglio basso, omicidio Pierina, la nuora ricoverata per abuso di farmaci illegali, su di lei troppa pressione. E parliamo anche dello strappo con l'USA, Meloni dagli alpini, qui l'orgoglio, ma Trump attacca ancora l'Italia. E concludiamo con la Gazzetta dello Sport. In centropagina: sarà un grande Napoli, forti, competitivi e attraenti. Sono certo che resteremo in alto. Alla squadra non manca niente. E ancora il calcio al voto oggi, l'elezione del presidente della FIGC. Malagò è favorito su Abete. Chi vince deve svoltare. In taglio alto il Milan cambia, anzi no, ecco gli uomini di Cardinale. Poi ancora Yamal supera Messi, si sbloccano Spagna e il suo fuoriclasse. I risultati di ieri dei mondiali di calcio: Tunisia-Giappone 0-4, Spagna-Arabia Saudita 4-0, Belgio-Iran 0-0. E oggi, anzi questa sera, si giocano alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq e questa notte alle 2 Norvegia-Senegal. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Sono le 8:05, vi lascio adesso con le previsioni del tempo, poi torna a tenervi compagnia anche questa settimana Roberto Bagazzoli, poi la prossima, se non sbaglio, sarà in ferie, e poi vi ricordo anche l'appuntamento delle 11 con l'informazione qui su Radio San Marino. A tutti voi una buona giornata.
1: Radio San Marino Meteo.
0: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole ancora sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche. Solo qualche temporale di calore sui rilievi nel pomeriggio. Punte massime anche di 36-37 gradi con calde d'afa molto intensi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Da segnalare anche le minime che saranno tropicali. Venti deboli con mare Adriatico calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Vabbè, forse serve un caffè, Gaspari. Stamattina sì, sono come un puzzle, facciamo da 5.000 pezzi che quando sei arrivato a 499 ti accorgi che manca l'ultima tesserina, e succede, del resto, che volete fare? Lunedì 22 giugno, a me sta cosa, no? Ecco, adesso non so declamarlo l'inizio della Divina Commedia, però ricordo che c'era, no? Ecco, tutto un fraseggio all'ingresso dell'inferno, quindi insomma la vedevo un po' più così questa situazione delle meteo stamattina, perché già caldo tropicale è una roba agghiacciante. Avete riposato stanotte? È stata una cosina, no, un po' umida, voglio dire, mancavano obiettivamente due patate e un po' di pomodoro e il gioco era fatto, direi. Comunque ben trovati, abbiamo due ore perché io starò qua fino alle 10, almeno credo e spero. Terrò duro stamattina. Fra poco sentiamo Ultimo con Altrove, per cominciare Lady Gaga, Doichi dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.
1: Estate,

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

italiani ed è arrivata la notizia che mediamente gli italiani spendono 115 euro l'anno per la musica, e questo riguarda concerti, festival, dove è dirottato il 43% della spesa. Poi ci sono anche, non so, per esempio le piattaforme streaming, 21%, il 20% per CD e vinili. Adesso io stavo pensando, perché io sono perfido naturalmente, a quei 115 euro che naturalmente sono divisi per la globalità dei residenti sul territorio italiano, anche perché con 115 euro se vai a vedere un concerto ne vedi uno, non è che in un anno ti puoi permettere di più, perché con i prezzi che ci sono adesso per i biglietti, insomma, diciamo che 115 euro sono una bella miseria, una bella difficoltà a poter usufruire della musica. Direi proprio di sì. Sono le 8 e un quarto, capisci perché sono perfido? Ecco, io perché mi sono infilato fra le righe e ci avevo voglia di fare una polemica stamattina. Il biglietto di Giorgia, 70 euro, ecco, voglio dire, la spesa minima mi sembra, più diritti naturalmente di prevendita, mi sembra tanta roba considerando che al concerto di Pesaro almeno 20 euro in meno, però sicuramente i posti sono molti meno quelli di Cattolica, di conseguenza, insomma, vabbè, mi fermo però adesso, sì, non voglio creare altri problemi. C'è Mariah Carey con Fantasy, buongiorno, questa è Radio San Marino.

Fredde Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira, ai ai ai ai, direi, insomma, è lunedì, c'è quasi da scommetterci che la testa gira. E allora, come va? Provo a chiedere, no, lasciamo stare, dai, queste domande lunedì mattina non sono assolutamente lecite, anzi tutt'altro, direi che possiamo parlare invece ancora di musica, perché Morgan Freeman, stella del cinema contemporaneo, sbarca nel mondo della musica con un progetto che si chiama Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Ne dà notizia il settimanale Rolling Stones. L'attore che ha curato l'album e partecipato vocalmente alla prima traccia vanta una grande carriera, vincitore di Oscar, Golden Globe, è comparso in moltissimi film e spettacoli teatrali a Broadway, narrato documentari, promosso cause ambientali e campagne politiche, e ora, a un anno dal traguardo dei suoi 90 anni, apre invece questa grandissima esperienza della musica, e io sinceramente non vedo l'ora di poter curiosare per sentire che ne sarà uscito. 8:23 minuti, dai, è tutta, forza e coraggio, siete su Radio San Marino, adesso c'è Rosso Relativo.

0: Per il suo matrimonio si auspica qualcosa di sobrio, niente proprio di meno che il Madison Square Garden, quindi insomma si sposa presto, se ne parlava qualche giorno fa, Taylor Swift che abbiamo ascoltato con I Knew It, I Knew You. E adesso, beh, adesso un bel momento, quello delle novità. E a proposito di novità, naturalmente stiamo per entrare in quel mondo d'attesa per quanto riguarda le canzoni che hanno un destino, entrare ufficialmente nella nostra classifica ufficiale New Entry, per l'appunto, che trovate la Top 50 che trovate nel weekend di Radio San Marino e poi nell'Olimpo, insomma, delle canzoni più programmate dell'estate. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso con Hit Parade.
1: Ascolti i successi di

0: però vieni veloci, veloci.
1: Arrivo.
0: Veloci. Che cazzo.
1: No, ma
2: stiamoci calmi, calma.
1: Allora, se entriamo prima e parliamo vi dà fastidio. Se aspettiamo fino a che non finisce la canzone non va bene. Insomma, ragazzi, qui non va tutto benissimo, però noi stiamo facendo un sondaggione in cui vi offriamo 10 milioni di euro, ma dovete vivere dentro l'ultimo film che avete visto in ordine di tempo. E poi, come diceva la Sabri, la chiamiamo così, quella che ha lanciato il sondaggione, siete salvi oppure siete morti? No, nel senso che magari, come diceva Fabio pochi istanti fa, ha visto un film di zombie, insomma, non andrebbe proprio benissimo. Per partecipare, vocale al 335-104-1027, in riferimento a questo sondaggione, nato un po' così, per allinearci, insomma, alla nottata degli Oscar.
3: Contatto, salute con Sandro R. dalle Basse Marche, ciao Marco, ciao community.
1: Ciao.
3: Porca paletta, lo sapevo, dovevo vederlo stasera quel film.
1: Perché?
3: No, non ci faccio niente, non ci faccio niente con 10 milioni, perché ho visto un film dove su una nave parte...

0: non ritorno muoiono tutti, quindi ecco. A questo punto muoio pure io.
1: Allegria.
0: Che ci faccio i 10 milioni?
1: Che ci fai?
0: I fantasmi non ci fanno nulla.
1: No, infatti.
0: Porca, vedi.
1: Cosa?
0: Se non lo vedevo, fai pensare, il film ancora prima, no, non ci faceva niente lo stesso, perché...
1: Perché?
0: No, era niente. Roba sullo spazio, quindi non c'era valore. Niente, non ci faccio niente, vedi. Quando ti capitano le fortune economiche, ma non ci posso fare nulla.
1: Ecco, perfetto. Infatti. Allora, attenzione, perché io sono sempre pronto con il mio. C'è qualcuno che forse ha sbagliato?
2: Buongiorno a tutti dalla Vale.
1: Ciao.
2: Allora. Sì, l'altra sera ho visto, ma proprio nuovo, di Parca.
1: Nuovo, sì.
2: 007, Missione Fantasma.
1: No, aspetta.
2: Posso vivere lì dentro anche per 18 milioni di euro, no?
1: No. Allora, intanto era Mission Impossible Protocollo Fantasma, non c'è nessun 007 Missione Fantasma. E quindi ti invitiamo a risponderci di nuovo. Ok, va bene?
3: Marco, non sei serio.
1: No, però insomma, dobbiamo fare tutte le cose fatte per bene. Se no, sono pronto io con il. Chi c'è?
4: No, Marco, allora, l'ultimo film che ho visto, non mi ricordo il titolo, però.
1: Però?
4: Questo qui praticamente era un assassino.
1: Sì.
4: Che portava la figlia a un concerto. Ah. Lì c'era la polizia che gli tendevano un'imboscata. Adesso mi sfugge il titolo.
1: Io lo so, te lo dico tra poco.
4: Quindi vai. Direi che sono un assassino e in seri guai. Non lo so, forse è meglio che cambio genere.
1: Perché?
4: Magari un cine panettone.
1: E perché?
4: Meglio magari mi scappa anche un limone con qualche bella attrice.
1: No, vabbè, devi questo. Dire l'ultimo.
4: Direi che non sono nei guai fino al collo.
1: Infatti, hai visto Trap?
4: Che cavolo, proprio quel film dovevo vedere.
1: Trap, tra l'altro, molto bello.
4: Trap, grande Marco. È vero.
1: Cosa?
4: Trap. E sono veramente in trap, in tutti i sensi.

0: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, Bilboa Duccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
0: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro. In un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
6: Per la tua pubblicità.

0: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
1: Ehi Marco, contatto da Ravenna. Dov'è che devo firmare per avere sti soldi?
2: Come che
1: firmo subito,
2: firmi subito?
1: Problema.
2: Davvero?
1: Ma li date cash o in criptovalute?
2: In criptovalute?
1: Bella c'è vedere.
2: Vabbè, dai.
1: Lasciamo perdere, va.
2: Dunque, lasciamo perdere.
1: Non mi ricordo proprio l'ultimo film che ho visto, però uno degli ultimi film che ho visto, che ricordo bene,
2: sì,
1: che comunque avevo già rivisto e rivisto, è Pacific Rim. E allora trovarmi lì in mezzo,
2: sì,
1: a dei kaiju o mostroni che combattono con dei robottoni che distruggono mezza città, salvo o nei guai, non lo so.
2: Non lo sai.
1: Però come dicevano i latini, pecunia non olet,
2: cioè
1: per denaro non puzza. quindi
2: subito
1: 10 milioni, guarda, non ho problemi. Andrei a fare anche? Non so, anche in Detonation, lì dove c'erano tutti gli zombie,
2: anche lì, cioè, quello, tutto, dappertutto.
1: Poi di cinema, questo è molto vecchio,
2: vai, sentiamo.
1: C'è questo qua, l'uomo, questo campagnolo, lo sto figlio, un ragazzino che un giorno arriva e fa Bab, Damsen School, cioè babbo, dammi 100 lire, va.
2: 100 lire,
1: no, non te le do, dai babbo, dammi 100 lire. Cosa te ne devi fare?
2: Cosa devi fare?
1: Andare ai cinema.
2: Sì.
1: A vedere cosa?
2: Infatti.
1: Devi andare a vedere La caduta di Troia. Quando parlo sgambetto tua mamma non è uguale.
2: No.
3: Come dice qualcuno della community, stiamo bene, invece che siamo in parecchi.
2: Esatto, avete sentito questo sondaggio? Grazie a Paolino Zanetti per la parte tecnica, a tutta la community che ha contribuito a questo sondaggione lanciato da Sabri. Noi ci sentiamo ogni giorno alle 16 o in replica alle 20.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Lo so, ci ha preso un po' la sprovvista questo caldo, non che non sia normale, voglio dire, siamo ufficialmente entrati in estate da qualche giorno, ma così essere invasi da 32-33 gradi, poi dipende dalle situazioni, non ci avevamo pensato probabilmente, ma ce ne faremo una ragione, amici, perché questa è la nostra stagione e tutto sommato ci piace, sapete perché? Perché è tutto più leggero, nel senso che si possono fare le cose, ci si veste velocemente con pochissimo e si va all'avventura, sì. All'avventura di chi sta lavorando anche oggi di lunedì, probabilmente non è così, però vi vogliamo stare vicini e lo faremo anche oggi attraverso la nostra musica, la nostra compagnia, insomma, come sappiamo fare tra di noi, tra amici, insomma, siamo tutti quanti tra amici. Prima di partire, a proposito dell'amicizia, che si fa ogni tanto? Ci si messaggia, ci si mandano i WhatsApp, anche i vocali. E lo possiamo fare insieme? Allora, il numero di WhatsApp di Radio San Marino è 335-104-1027. Lo sapete perché poi ve l'ha ricordato fino un attimo fa Marco Corona. Partiamo con Tame Impala, c'è Dracula.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

un'estate di tanti tanti anni fa, era quella del 1996 con Sei Grande e con Neck. Ovviamente è passato qualche annetto, ma giusto pochi, vabbè dai. 17.08 invece, stiamo nel presente, anzi ci proiettiamo nel futuro fra poco, perché è vero che ci sono tradizioni che magari nascono per gioco e poi piano piano finiscono per imporsi e diventare delle mode, soprattutto se arrivano dagli Stati Uniti, che spessissimo è lì proprio a navigare un po' in anticipo, essere antesignani delle mode e delle tradizioni che poi si impongono. E allora, se vi siete già riscaldati troppo, se sentite veramente troppo e volete invece provare un brivido, vi dico che fra poco parleremo di questa nuova moda, appunto, che molto presto secondo me sbarcherà anche dalle nostre parti. Siete curiosi? Rimanete qui su Radio San Marino. Intanto ritroviamo Mara Sattei con Enrico Negiotti.

che sembra quasi un ossimoro, no? Bagnati dal sole, è una bella immagine sicuramente, suggestiva, ma qua ci sono più di 30 gradi, amici. Che si fa per resistere? Vabbè, i soliti sistemi da studio aperto li conosciamo, poi ci sono sistemi un po' più bizzarri come provare un brivido di paura, tipo Halloween. Dici, parli di Halloween al 22 di giugno? No, perché quello che sta succedendo, l'anticipavo prima, agli States è questa nuova tradizione che sta prendendo piede, il cosiddetto Summerween. Ecco, mancava il Summerween, praticamente l'Halloween estivo, proprio per chi non riesce proprio ad aspettare il 31 ottobre, cominciano presto. Come funziona? Esattamente uguale ad Halloween, cioè si porta sotto il sole quello che si fa ad ottobre, quindi i costumi saranno secondo me improbabili, magari a forma di pipistrello, non lo so, ma qualche infradito a forma di fantasma, qualche strega che mettiamo direttamente in spiaggia, sto pensando, sto andando un po' random, magari dolcette caramelle a gelato, perché no? Certo, visto con 40 gradi all'ombra, dicevo, mi fa un certo effetto parlare di fantasmi e zucche, però bisogna ammettere che idea, dai, è abbastanza simpatica, una cosa diversa. Già il carnevale estivo si era visto, ci sono, però questo mancava. Diciamolo, ogni scusa è buona per organizzare una festa in estate, per l'appunto. Quindi, se vi capiterà nei prossimi giorni di vedere, non so, una zucca in spiaggia, non lo so, o con gli occhiali da sole, sto pensando, ecco, sappiate che non siete finiti, non so, in un metaverso, semplicemente Summerween per la serie My

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Direttamente dai primi 2000, gli Uba Stank, è indimenticabile questa The Reason, ed è indimenticabile anche il tempo che ci sta facendo già soffrire parecchio. Siamo solo agli inizi e stavo dando una veloce scorsa ai vostri messaggi qui al 335 104 1027 e mi vanno proprio in questa direzione. Allora, saluto Michela da Forlì, ciao, vi ascolto mentre rientro dal lavoro, in macchina segna 33 gradi ma almeno la musica si sopporta meglio, il traffico, giusto Michela, in queste giornate il nostro clima praticamente il miglior amico. Saluto anche Andrea, ciao Andrea, dice oggi pomeriggio ho fatto due passi in centro, ho capito subito una cosa, Londra è diventata il posto più ricercato in città. Certo, cioè Ravenna è bellissima, però in questo momento anche i turisti secondo me cercano alberi, se non addirittura un centro commerciale, un bar, un ristorante per cercare di, insomma, trovare il refrigerio. Saluto anche Giulia invece di Rimini, oggi ho preparato il pranzo, ho acceso il forno e me ne sono pentita subito dopo, errore da principiante. No, Giulia, hai la mia solidarietà, in effetti ci sono giornate in cui il forno andrebbe dichiarato praticamente fuori legge. Vabbè, proviamo a distrarci un pochino con la musica, perché magari non risolve, ma per un attimo magari cantiamo una canzone allegra, perché no? Anche se questa canzone chiede scusa fondamentalmente, in tre lingue perlomeno, è quella dei Pinguini Tattici Nucleari, appunto, sorry, scusa, lo sento.

0: Sempre primi in classifica i Pinguini con Sorry, scusa lo siento. Vedremo che succederà nelle prossime settimane, perché in questo periodo stanno uscendo tutte le canzoni più forti che ci accompagneranno durante l'estate. Mancava solo uno all'appello, anzi una, e quella persona è Anna, che ogni anno mi sgancia sempre un singolo che poi ha successo con l'amoroso, ed è uscito appunto venerdì scorso, quindi prepariamoci, perché ve lo dico subito, è pronta a spaccare tutto, perché lei è la regina del rap italiano. Anna con White Girl Wasted.
1: Ascolti i successi

Ve lo dicevo che sarebbe stata veramente una bomba e insomma ci sono tutti i presupposti. Anna con White Girl Wasted, novità di questa settimana. Amici, voglio darvi però notizia, voi che ci seguite dall'Italia, perché c'è un piccolo sospiro di sollievo in questo caldo pomeriggio per chi magari aveva paura per la carta d'identità. Sapete che c'era stata una data fissata, quella del 3 agosto, per cambiare, insomma, avere insomma la famosa carta d'identità elettronica. Sappiate che, se non lo sapete ancora, è stata prorogata questa data, quindi niente salto immediato agli sportelli proprio in questo periodo, immagino che non è piacevolissimo, quindi

per chi non aveva ancora trovato o il tempo, non ci aveva proprio pensato a prenotare l'appuntamento, potrà farlo diciamo con un po' più di elasticità, però questo non significa dimenticarsene. Io vi consiglio di non arrivare comunque all'ultimo momento, perché sappiamo un po' come va a finire, si rimanda, poi ci si accorge che serve un documento magari per fare qualcosa, per partire per le vacanze, per dire. Quindi sì, niente panico, ma non aspettate proprio l'ultimo minuto. Una controllatina alla scadenza io la farei, giusto per dire. Invece non c'è problema, con molto relax ci gustiamo questa Summer Compilation con Samurai J, Flamenco Paranoia, Calvin Harris e Feels. Cominciamo con gli anni 90, gli Hanson.

sulla radio che senti non poteva mancare Fils. Ho detto prima Calvin Harris, in realtà qui c'era un bel gruppone che avete ascoltato cantare, cioè Pharrell Williams, Big Sean e soprattutto Katy Perry. Katy Perry? No, perché in questo periodo sapete che dopo la rottura con Orlando Bloom non era stata benissimo, però adesso ha decisamente svoltato perché ha fatto questo upgrade di livello internazionale, perché fa coppia fissa niente po' di meno che con l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau. Dici, non è una cosa segreta, perché hanno sfilato insieme prima sul red carpet a New York, ma poi soprattutto si sono dati questo bacetto, insomma più che un bacetto, durante i mondiali di calcio, praticamente davanti a tutto il mondo, quindi praticamente tutto assolutamente ufficiale. Però a parte queste cose che sono dei gossip, la buona notizia è che Katy Perry sta per portare tutto questo carico d'amore e soprattutto le sue canzoni in Italia. Segnatevi la data, perché ci sarà un unico appuntamento e sarà il prossimo 19 luglio a Lucca, proprio per il Lucca Summer Festival, e sarà sicuramente una bella occasione per sentire le sue canzoni, per divertirsi. Mi domando solo se ci sarà il buon Justin nel backstage, magari lì pronto a tenerle l'asciugamano tra una canzone e l'altra. Vabbè, nel dubbio noi però alziamo il volume e rispondiamo con l'unica vera pop star italiana, Annalisa, questo Radio San Marino.

0: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
0: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
7: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
8: Stato di San Marino.
7: Non è solo un ritorno.
8: This is the music.
7: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
9: Per la tua pubblicità.
10: Per la tua pubblicità.
9: 0549 88 20 06.
11: Amici, questa che stiamo per sentire è un'estate lontanissima, 1983, fatta di ovviamente disco e colori accesissimi, molta lacca, molto gel, e questa canzone che diventò veramente un tormentone nelle classifiche, in discoteca, insomma, sono passati 40 anni ed è sempre fantastica. Bandolero, Paris Latino.
12: Rivivi insieme a noi.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Vale, siamo precisi, 18, perfetto, buon pomeriggio, dai che per oggi forse qualcuno di voi ha smesso di lavorare questo inizio settimana incandescente, anzi più che incandescente per me è proprio vaporizzante, mi sento proprio così, molto vapore acqua, ce la possiamo fare. E infatti c'è una parolina magica che fa accendere subito gli occhi, ve la dico io, vacanze, vacanze, quando la pronunciamo insomma riempiamo di tutto, ma se poi veramente anche lì facciamo un piano preciso, tabelle di marcia, sapete che veniamo più stanchi di prima. Poi tra poco vi racconterò cosa dovremmo fare invece. Qui

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Senti che estate.

tutto profuma d'estate, anche nelle canzoni come questa Girasole per l'appunto di Giorgia. Vi dicevo prima, c'è quella bellissima parola che è vacanza e che ci aiuta, anche già immaginarla ci fa bene, e però quando poi magari partiamo finalmente, che facciamo? Dire la verità, ci riempiamo le giornate come se il tempo libero dovesse scandire proprio una schedulazione precisa, proprio da rispettare al minuto, una timeline. Allora, c'è una provocazione interessante che si sta facendo largo in questo periodo, cioè annoiarsi in vacanza. Sembra quasi una contraddizione per la serie. Il problema forse non è cosa fare, ma cosa non fare in vacanza, perché siamo talmente appunto abituati a decidere, organizzare e correre soprattutto, che quando finalmente abbiamo spazio libero, ecco lì che riempiamo veramente a palla tutto, ci infiliamo le gite, le escursioni, gli aperitivi, foto, tante foto, mi raccomando, fotografare tutto secondo per secondo, tutto bellissimo per carità, però a volte torni a casa forse più stanco di prima, di quando sei partito. E allora veramente questa rivoluzione che si sta portando avanti non è proprio così peregrina, cioè concedersi questo lusso di non fare assolutamente niente. Sembra facile, ma non è per niente facile, anzi stare lì senza programmi secondo me non ce la possiamo fare per troppo tempo. Ecco, c'è chi la chiama noia, probabilmente sto pensando è proprio un modo per lasciarsi anche un po' di vuoto, non è una perdita di tempo, è quasi un lusso.

Lenny Kravitz, If You Can Say No, sulla radio che senti alle 18:16 in questo momento di un lunedì decisamente infuocato, quindi volevamo qualcosa che ci facesse un po' rilassare. Lenny Kravitz, a proposito, che è assolutamente in piena attività, lo immaginiamo, ma sta facendo parlare non solo per il suo tour mondiale che sta portando praticamente ovunque in Europa, Francia, Spagna, Germania, l'Italia purtroppo non è menzionata, ma non sapevo che fosse diventato anche un'icona di stile. Pensate che lui, oltre alla musica, è presente nelle riviste di architettura e arredamento. Dici perché? Fa l'arredatore di interni? No, semplicemente perché ha una casa particolarmente trendy, ha infatti dettato legge, pare, ultimamente, perché ha questa casa che mescola il legno naturale con, leggo, elementi industriali in acciaio. Insomma, ancora una volta mi pare di capire che quello che tocca diventa acciaio? No, diventa immediatamente calte. Oh, è un figo, c'è niente da fare. Amici, noi però rispondiamo bene perché secondo me c'è una ragazza che sta imponendo il suo stile e non è cosa da poco. Dito nella piaga.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

eravamo tutti quanti innamorati di Camilla Cabello ai tempi di Havana. Anche adesso, per carità, è splendida. Allora, amici, un saluto a voi che state finalmente terminando di lavorare in questo sabato veramente infuocato. I vostri messaggi non sono non si sono tardati, insomma, al 335 104 1027. Saluto Marco di Rimini. Ragazzi, sono bloccato sulla superstrada, c'è un tramonto fra poco, ma io ancora sento caldo, ti capisco, consolati, consolati, perché ci siamo noi a farti compagnia anche in mezzo al traffico, dai. Saluto anche Elena, dice: buonasera Radio San Marino, finalmente ho staccato dal lavoro, bene, ottima notizia, finestrini giù, volume a cannone per tutto il viaggio di ritorno. Brava Elena, ecco, questa è la giusta attitudine per iniziare la settimana ma chiudere anche la giornata, via pensieri e dentro la musica. Saluto anche Luca invece: allora, stasera grigliata in giardino con gli amici per festeggiare l'inizio dell'estate, che bello! Mi raccomando, buone costine a tutti, sentite Radio San Marino perché vi terrà compagnia la grande, sarà perfetta colonna sonora. Facciamo festa fin da adesso, con gli U2, Song of the Future.

0: Eccoli qua, YouTube, Sound of the Future su Radio San Marino 18 e 28. Amici, però, questa canzone era dell'inverno scorso. Siccome siamo in estate, abbiamo bisogno del pezzo pop perfetto per rinfrescarci in questa stagione. Soprattutto stasera, che già siamo belli, belli cotti e lessi. Vi faccio sentire questo concentrato di energia pazzesca. Sentirete un basso funky che vi farà ballare. Anche paradossalmente con il titolo che dice il contrario, perché la nuova canzone di Harry Styles si chiama Dance No More. Noi invece vogliamo assolutamente divertirci nell'estate 2021 di Radio San Marino, e quindi ecco Harry Styles.
1: Ascolti i successi

Harry Styles su Radio San Marino 18:32. Un tempo, quando volevi comprare un libro, che facevi? Leggevi, non so, le storie che ci raccontavano magari i critici, no? Oppure, non so, c'era un amico che ti dava una dritta. Invece adesso passano da TikTok. Praticamente i social mi hanno cambiato anche questo, il nostro modo per scegliere un titolo che magari ci accompagnerà durante le vacanze. E infatti c'è TikTok con non so, possiamo definirlo un contest, non lo so, si chiama Book Talk, ecco, così si chiama. Praticamente è un'enorme libreria, perché non ci sono recensioni, come vi dicevo, ci sono lacrime, entusiasmo, reaction, esattamente come succede per i video normali. Però in questo caso ti consigliano del tipo, c'è un messaggio che dice: questo libro ti cambierà la vita, detto da un video da 20 secondi. E funziona questa cosa, perché non è esattamente il critico un po' fumoso, un po' polveroso, che dice cosa dobbiamo leggere, ma praticamente la community, lettori che parlano con altri lettori. E questo, amici, una cosa bella, ha riavvicinato tantissimi giovani a libri che sennò magari sarebbero rimasti lì sugli scaffali. E poi alcuni romanzi sono diventati virali. Quindi la cosa curiosa è che questo Book Talk ti fa trovare tutto. Praticamente c'è chi racconta, non so, i libri con ironia, c'è chi fa le chart, classifiche emotive del tipo: questo libro pianto assicurato, per chi vuole qualcosa del genere. E poi ti consigliano appunto il romanzo giusto, che ne so, se ti senti in un certo modo. Insomma, che piaccia o no, i social mi stanno cambiando anche questo, anche il modo in cui scegliamo cosa leggere. E questa volta, secondo me, non è male per niente. Noi invece vi consigliamo di ascoltare questa Summer Compilation, 3 successi di fila con Somber di Potential, Santana con Razzone Spinado. Cominciamo con lui, Vasco Rossi.

0: dai, però vieni veloci, veloci.
1: Arrivo.
0: Veloci. Che cazzo?
1: No, ma
2: stiamoci calmi, calma.
1: Allora, se entriamo prima e parliamo vi dà fastidio. Se aspettiamo fino a che non finisce la canzone non va bene. Insomma, ragazzi, qui non va tutto benissimo, però noi stiamo facendo un sondaggione in cui vi offriamo 10 milioni di euro, ma dovete vivere dentro l'ultimo film che avete visto in ordine di tempo. E poi, come diceva la Sabri, la chiamiamo così, quella che ha lanciato il sondaggione, siete salvi oppure siete morti? No, nel senso che magari, come diceva Fabio pochi istanti fa, ha visto un film di zombie, insomma, non andrebbe proprio benissimo. Per partecipare, vocale al 335 104 1027, in riferimento a questo sondaggione, nato un po' così, per allinearci, insomma, alla nottata degli Oscar.
3: Contatto solito con Sandrone dalle Basse Marche, ciao Marco, ciao Community.
1: Ciao.
3: Porca paletta, lo sapevo, dovevo vederlo stasera quel film.
1: Perché?
3: No, non ci faccio niente, non ci faccio niente con 10 milioni, perché? Ho visto un film dove su una nave parte, non ha ritorno, muoiono tutti, quindi... Ecco. A questo punto muoio pure io.
1: Allegria.
3: No, che ci faccio i 10 milioni?
1: Che ci fai?
3: I fantasmi non ci fanno nulla.
1: No, infatti.
3: Porca, vedi.
1: Cosa?
3: Se non lo vedevo, fammi pensare, il film ancora prima, no, non ci faceva niente lo stesso perché...
1: Perché?
3: No, era niente. Roba sullo spazio, quindi non c'era valore. Mm. Niente, non ci faccio niente, vedi. Quando ti capitano le fortune economiche, ma non ci posso fare nulla.
1: Ecco, perfetto. Infatti. Allora, attenzione perché io sono sempre pronto con il mio. C'è qualcuno che forse ha sbagliato?
4: Buongiorno a tutti dalla Vale.
1: Ciao.
4: Allora. Sì, l'altra sera ho visto, ma proprio nuovo, di Pacca.
1: Nuovo, sì.
4: 007, Missione Fantasma.
1: No, aspetta.
4: Posso vivere lì dentro anche per 18 milioni di euro, no?
1: No. Allora, intanto era Mission Impossible Protocollo Fantasma, non c'è nessun 007 Missione Fantasma. E quindi ti invitiamo a risponderci di nuovo. Ok, va bene?
5: Marco, non sei serio.
1: Però insomma dobbiamo fare tutte le cose fatte per bene, se no sono pronto io con il... chi c'è?
6: No Marco, allora l'ultimo film che ho visto, non mi ricordo il titolo, però? Questo qui praticamente era un assassino.
1: Sì.
6: Che portava la figlia a un concerto. Ah. E c'era la polizia che gli tendeva un'imboscata. Adesso mi sfugge il titolo.
1: Io lo so, te lo dico tra poco.
6: Quindi vai. Direi che sono un assassino e in seri guai. Non lo so, forse è meglio che cambi genere.
1: Perché?
6: Magari un cine panettone.
1: E perché?
6: Meglio magari mi scappa anche un limone con qualche bella attrice.
1: No, vabbè, devi questo. Dire l'ultimo.
6: Direi che non sono nei guai fino al collo.
1: Infatti, hai visto Trap?
6: Che cavolo, proprio quel film dovevo vedere.
1: Trap, tra l'altro, molto bello.
6: Trap, grande Marco.
1: È
6: vero.
1: Cosa?
6: Trap. E sono veramente in trap, in tutti i sensi.

0: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
1: Ehi Marco, contatto da Ravenna. Dov'è che devo firmare per avere questi soldi?
2: Come che
1: firmo subito, non c'è problema.
2: Davvero?
1: Ma li date cash o in cripto?

0: Valute.
1: Criptovalute.
0: Ma lascia vedere.
1: Vabbè, dai.
0: Lasciamo perdere. Va. Dunque,
1: lasciamo perdere. Dimmi.
0: Non mi ricordo proprio l'ultimo film che ho visto, però.
1: Però?
0: Uno degli ultimi film che ho visto, che ricordo bene.
1: Sì.
0: Che comunque avevo già rivisto e rivisto. È Pacific Rim. E allora trovarmi lì in mezzo.
1: Sì.
0: A dei kaiju o mostroni che combattono con dei robottoni che distruggono in mezzo città. Salvo o nei guai, non lo so.
1: Non lo sai.
0: Però. Come dicevano i latini, pecunia non olet. Cioè? Per denaro non puzza.
1: quindi?
0: Subito. 10 milioni, guarda, non ho problemi. Andrei a fare anche? Che ne so, anche in Detonation, lì, dove c'erano tutti gli zombie.
1: Ah, anche lì, cioè, quello, dappertutto.
0: Poi di cinema, questo è molto vecchio.
1: Vai, sentiamo.
0: C'è questo qua, l'uomo, questo campagnolo, aveva sto figlio, un ragazzino, che un giorno arriva e fa, Bob, Damson School, cioè babbo, dammi 100 lire. Va.
1: 100 lire?
0: No, non te le do. Dai, babbo, dammi 100 lire. Cosa te ne devi fare?
1: Cosa devi fare?
0: Andare ai cinema.
1: Sì.
0: A vedere cosa?
1: Infatti.
0: Devi andare a vedere la caduta di Troia. Ma Paolo Sgambetto, tua mamma non è uguale.
1: No.
2: Ciao. Come dice qualcuno della community, stiamo bene, invece che siamo in parecchi.
1: Esatto, avete sentito questo sondaggio? Grazie a Paolino Zanetti per la parte tecnica, a tutta la community che ha contribuito a questo sondaggione lanciato da Sabri. Noi ci sentiamo ogni giorno alle 16 o in replica alle 20.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non ho

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harry Styles, Dance No More.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harry Styles, Dance No More.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al culo.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Harry Styles, Dance No More.